0: di Beethoven, sonata numero 21, Waldstein. Allegro con brio, introduzione, adagio molto, allegretto moderato. Ao piano, Andreas Häfliger. Vamos agora a breve intervalo.
1: Empório Musical. Programa de Irineu Franco Perpétuo.